0: Bellezza, di viglia patca pre bellezza, pai golu i grlica, i pokoja devojčica.
1: Fruška Gora radio, non stop radio, 105 MHz FM stereo.